0: e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso, disegna un solco dolce improvviso, non certo il pane.

seduto a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto. Mi prendono per matto, ma io rido di brutto. Ho fatto il